0: Freddy, sviraj dalje. Radio Lošinj.
1: 92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Yeah. Este è solo il primo.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.